Zerisho hizo zi shana mpindi kumina zipemba di abesere watu di kukubasirani mabasaya munu mshimbututu shashikati shampepo radi msambiki munu nteti